0: traffic e cosa che mai la beghe ti vuoi fa fa zoni la qui na la
1: e basta la ngai
0: attorno alla beghe ti cacuda si la beghe ti camba kota con la beghe ti borokota alla ti kerenge alla ti bogurua comanda beula boyaka alla ti bakara kota oto e usina la tonso la ngoti pikwa ukungo la sweke la beghe ti mwen Allez, continue de bonne candle, t'as tiré un bégué, tu vois. T'as vraiment un régime, tu m'as piqué à Singapour.